0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: E venerdì comincia la mia attesa. Sempre così quando giochiamo in casa. Fino a domenica so come un uomo in coma, me l'ho resuscita solo la Roma. Sti giorni non mi vado a pensare a niente. Sparisco da sto mondo con la mente. A casa mia lo sanno e stanno buoni. Nessuno vada a rompere i coglioni. Quando il mio figlio ebbe la scarlattina io l'ho saputo lunedì mattina. Nessuno si è azzardato a dirlo prima. Divento un animale, non lo nego. Mia moglie c'ha la febbre, io me ne frego. Se sa che voglio stare per conto mio sti giorni, non c'ho moglie e non c'ho figli. Lei non sta bene, al pupo c'è la bua. A lei passa, al pupo, cazzi sua. Mia moglie è brava, non mi dà mai torto. Gioca da sola a carte insieme al morto. Ma il sabato alla sera in capo al letto ci mette sempre un nastro giallo rosso. Poi con venditti e grazie a Roma ha fatto. E in 2 minuti me la trovo sotto. Vo' fa l'amore, sa che c'è problema. Mi fa eccitare parlando della Roma. E quante boie quando si mette addosso quel tanga mezzo giallo e mezzo rosso. Io faccio una discesa fra le tette e io lo vado a buttare sotto al sette. Mentre mi bolle il sangue nelle vene e mi dice: amore, vuoi la formazione? Non me la dà, non vedi, so distrutto. La formazione no, che spacco tutto. Invece lei comincia dal portiere. Poi mi sussurra il nome dei terzini. Non c'è segreto quanto mi conosci. Quando che arriva all'ala apre le cosce. Poi la mezzana. E quando viene la punta io strillo go! Mentre lei si lamenta. Poi dice: adesso fatti un riposino. Mentre alla porta bussa il ragazzino. Che c'è papà? Qui si è sentito un botto. Hanno segnato il gol, ma chi l'ha fatto? E la Roma chi l'ha fatto? Torna a letto. Perché non mi hai portato alla partita? Perché l'hanno giocata anticipata. E mamma come sta? Sei infortunata? Si lamentava? Ma che sei stirata? Ma sai, sì, io ho fatto un brutto fallo. Mi sono beccato il cartellino giallo. Mio figlio intanto va. Mia moglie dritta dorme come la figlia della mignotta. Ma tocca a me. Prima porto la testa dove stanno i ritiro i giocatori. Dopo domani sera grande festa. L'Europa sarà nostra. L'altri fuori. Ma manco chiudo l'occhio, lei si sveglia e con la mano cerca, trova e piglia e ricomincia. Grazie Roma, ma te ne vai a fanculo, che sei scema? Ci sono le lamentele del palazzo, qui gli inquilini si sono rotti il cazzo, dei grazie Roma e della formazione. La gente dorme, non gli sta più bene. Dormo pure io, sta mano te la stacco e con quel tanga il giorno te c'è un picco. Adesso mi necessita un riposo, ma lo volevo rispettare tifoso. Poi dice la violenza negli stadi, ma quella di tua moglie com'ha vivi? Domani al mio ritorno che avevo vinto per festeggiare porto al ristorante. Poi in brindisi alla magica che ha spinto sull'acceleratore finalmente. E da domani il mondo è giallo rosso. Stoppi a sonno. Vedo lui fa un passo. Dopo la partita. Non ce l'hai fatta, Roma, ti ringrazio. Fortuna che ha beccato anche la Lazio. Come hai giocato oggi Roma bella, perdevi pure contro il Don Guanella. Sul campo non ci si capiva niente. Quello straniero nuovo, se è un tornante, deve passare il tornante, ma in privato. Deve tornante, ma da dove è arrivato? Ci manca ogni settore un elemento, se no chi lo fa più l'abbonamento? Vivevo ancora a ricordare Falcao, quello era un gatto che faceva miau. Arrivo a casa dopo la sconfitta, mia moglie è sulla porta che mi aspetta. Sta su, se no sta male anche tuo figlio. Non ci pensare, a mangiare, cucino io. E a passo lento se ne va in cucina. È così dolce che mi fa un po' pena. Oh, via qua, ma come devi a mente? Preparate che andiamo al ristorante. La Roma ha perso, beh, che è colpa tua. E io nella vita non posso cambiare idea. Avevo detto solo si vincevo e noi ci andavamo pure si perdevo. Pensavo, non può perdere, è troppo forte. Pensavo, è decisiva, Europa o morte. Pensavo a tante cose che non dico. Ma ce l'avrà i soldi, c'era amico.
2: Četvrtkom od 17.15 sa talasa Radio Kotora emisija Svijet nauke.